0: I'm a shooter. I'm a shooter girl.
1: Questo è un pubblico magnifico proprio.